A lei, signor asino! Animo! Presto! Su via! Da bravo! Coraggio! E finisci già? A te! Bestia! Oh, che stonatura! Ai, ohimè! Bravo, poveretto! Oh, seccata di coglioni!

fai ridere? Aiuto! Respira un poco. Avanti! Avanti! Questo poi va al meglio. E non finisci nemmeno. Ah, porco infame! Come sei grazioso!